Con il tempo, 30 anni e più son già del vento, un pianoforte, un po' d'amore e una gran donna dentro il cuore.